0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 2 e 3 minuti. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming, sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno incapaci. Viene un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti noi, che non mi fa ridere.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Fernando de Lucia e Carlo Saba, U Solo Mia.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chillo turzi mio marito, non so poi più sopportà, l'ha già coso lo vestito.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bonda, sto chinire, impazzisce o gelatiere. Un ragioniere non riesce a ragionare. Un cantiniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bonda. Non ho vire col barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te passa. Si una pupata e tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bonda.

0: zia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba, questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba, non ho vita col barbiere, non sapono, guarda a te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa. Ho i bocca rossa che sfizzi da vasà. Si una pupata è tutto vicinato.
1: Oh, oh.
0: Sospira e fa. Ah, sei una bomba, sospira e fa. Ah, sei una bomba, sospira e fa. Sei una bonda.
2: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: José Carreras, Mareghiare.

ferma, si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, c'ha le luce, potresse, una settimana mi fa di

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Dal ricordo, t'aspettava dintà a chiesa lo Gesù, tu trasiv e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva, legge, t'aspettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già a te. Mi diceva, vita mia, prega, e dice appresso a me.
2: Dal ricordo, t'aspettava dintà a chiesa lo Gesù, tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva legge, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre la seggia preparata già per

Tu spiava sottovoce, ma vuo bene sempre a me. Rispondiva fatta a croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva a ripassare.

Io mo so scomunicato e dinta a chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non ci trasse proprio più. Ma tu no, sei sempre stessa, tu sei sempre...

0: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Canzoni appassionate.
1: La rosa che ti mando e che è sbocciata dal mio pianto sarà da te calpestata, così come il vento ha divelto il mio piccolo albero. Erano i simboli del bene, bene che nonostante tutto ti voglio ancora.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Mariangela d'abbraccio. O surdata innamorata.
2: Come tanta surdata. E si de mamma. Vestuta a lutta. In fila. Allineate. Aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra. L'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce un uomo che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma. Aspettata medaglia. E siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera indo celeste una giornata sola con una ventata d'aria. Raria pura.

è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, vota, sì. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Licia Albanesi, Piscatore Pusillica.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Quintetto a Pizzi con Omos. Voce in otto.

0: pose. E pizzica.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Tu, ma decista sena seri maggia. E moti no curaggi me la sa. Sto chiedo e non so sincero. Comma quanna mi incontrasta. Comma quanna mi decista. Voglio bene solo a te. E tra man mi giurasta. Con una mano in coppo cor. Non so scort. Ubrim mammo.

pellicolo e si aprimmo solo l'uomo, a potevano portà, mo che chiude mani e femmina e fernù di cammina, e a così ogni mattina mezza folle a strada sta.

ma scansare il precipizio, l'assessore con giudizio per il libero esercizio mette il guardio di servizio, così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno a correre esce guardio cubisecola. E ogni di bel corso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso cammanà, favorita l'indovica.

come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina con gli amici a Fanapà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 4. In punto.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: non c'è bisogno a zincare. Quando vina, con c'è, come facette mamma te, o saccio meglio di te. O sapere, che c'è mettete, ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine, mele, zucchero e cannella. T'imbastaia, sta bocca bella.
1: Quando mamma te l'ha fatta, quando mamma te l'ha fatta, tu sapevi.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Domenico Modugno. Mbara ma vuole bene.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Vittorio De Sica, Sospiran.
2: Ma fanno stelle foglie rampicante, la puntiglioso curvo s'astrinta, e un sospiro mio cava s'infronta.

la lacrima caduta pentimente, e la fucella e due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospiro e

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata e marinara, che da tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quante barca a mare, ma tu non canti, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Rare cantica, il canzoniere. Pupponella.

0: a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente Cagnin e che sta nazione c'ha volu democratico, ma che sto ognuna ritta non c'ha per dimmi in chiacchiera con l'Alfredo Smith. Zima con lui a lucca tutta gente, con l'Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!
1: Orre!

a sta grande repubblica se fa l'elezione, o presidente cagnerà che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che sogno la ritta.

0: Bravo Smith! Olè!
1: Sergio Bruni, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: urastir, ca prima volta vien a Napoli, o capricci. Te ne part, col russo in faccia. Io proposi di ritornare.
1: Quando a Napoli spunta luna, paro vero un riflettore, ci si incanta nei frastieri, non si fanno capacità. Io francesi, francesiana, dice in faccia una miss inglese.

luce con te. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: trovò.
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Franco Corelli, Guapparia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
3: Bella figliola che è ingannata a tante.

amore che c'è spazza di un bambella. Lavo sta presto non la ravo, e ti ho mangiato poi ti ho marappella. Ha fatto una poca e con te capa, sto filetto con giustino, meno perché se la fa barra, se ti canta il vintuzzino.

trista tutto si partite, ma è fine che da spina la bannante, odio e papà, e tu non ti ammari c'è.

paese. Volete passare tutti in chiusa, va la faccia la dimata con finte, da dove non gli andrà una scusa. Tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa, votato scure, di la casa imbarazza lo strumento. Cada una bruia l'anno del tuo, tutto vero, tutto vito, vanno in nome sta cantora, si fuori il sangue di rito all'organetta, con motone.

mattina e poi andammo sotto al balcone. Pronto i gagni sotto un dente, un dente tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

bello, e tamba sì, fa bello pure sta lucianella. Io vedo tutte tante, sono cagnata, ma son

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Michelangelo Verso, Mala Femmala.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Stato vicino a me,
2: accarezzami come uscì l'accarezza a luna, accarezzami come un mare accarezza a rina, fammi dormire come te la già di, te voglio bene come te la già di, non me la sa, un pensiero che perde a te come

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Enrico Caruso. Mamma mia, che ho vo sapé.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. A sonnambula.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

stelle o poche lune, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto pi quartiera a tu solo non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà pni finest come tu e come bella a città e bulle genella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni. Indifferentemente

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, lo guapo Alessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tuo palessio io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
1: Angela Luce, cor analfabeta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 6. In punto.
1: Canzoni Napoletane.
2: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Narizza torna e parte una canzone. Quando Amana aiuta l'Atamana. E quando manna, stumara quando onna. Mo, contente di questa marinata.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Pino Mauro, Lusingama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Un ridotto, il posto giornaliero, sempre per te. A mattina, un bicchiere d'acqua, senza caffè. Venga a casa e non ti trovo. Un portiere da nicchiava, dove è andata? A Saliballa.
2: Io mi metto ste cadenti in bocca, per non fuma. Non ci vedo e non mi accatto il lente, per

e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto il custode non lo posso arrevutare, l'ha già troppo arrevutato, vi consiglio dove sta Agata.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che te faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio solità.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mara del Rio, sarà, chissà.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanna.

ma fai sospirare, niente sardina la piana, si tutta casa parla, quando la donna. Vaggi chiamata, vaggi ascoltata, ma cavallo, ma sangue.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni, L'Art Rosola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Teneva una chitarra e si è scordata. Una piantolilli rosa e si è appassuta. Teneva te, fontana di questa vita. E mo, st'amore mio, se morisite. Desideria, desideri st'amore. Prim e urdma amor, c'amor con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 7. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti all'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi accusano la Russia, che rigetta ogni accusa, identificati anche due uomini presunti esecutori. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra. Esulta l'ex governatore Zaia, una risposta doverosa. Il Via Libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere il 7 settembre, atteso un nuovo interrogatorio al faccendiere da parte della Procura di Roma. Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via la Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Trump. Gli Stati Uniti, guidati da incapaci, spero nelle elezioni di midterm. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno, vittoria sofferta delle azzurre, che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
4: Nino Taranto, e non sta bene.

se poi trovi scesce, povera te, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Giacomo Rondinella. Gantesima.

Kiki, se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regnere i spingoli o paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
3: Fausto Cigliano, La Riulà.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Chi dice che l'amore è una velena amara, o è nata senza cuore, o non ha saputo amare. Dincelo tu, Marie, l'amore che cos'è? Che mette mbietta a te, mbietta a me? Dincelo tu, Marie.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cora.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 8 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Contro tra Russia e UE per i droni esplosivi di Lipsia, Mosca respinge ogni accusa, minaccia reazioni, gli 007 tedeschi avrebbero identificato due uomini responsabili dei falliti attentati. Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare tra USA e Iran. Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita e la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, dice il presidente del Consiglio regionale Zaia.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
2: L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca. Vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nino Taranto. Fatto fa food.
5: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tu. Dice che non lo tiene per moda. Ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, giramolla, fa uno scatto e te caccia un ritratto.

la vuoi fare una foto, ma concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Davo vabbana cosa, davo vabbana cosa, e amma vantella vabbana lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma vantella vabbana fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Giacomo Rondinella, Voce Notte.

Ti avevo detto dal primo appuntamento. E non portare nessuno appresso a te. E invece no. Nu frate, una sora, una nipote. Solo non stai mai una volta. A scimmia sempre a tre.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Mimmo di Francia. Mi chiama amore.
2: Stanotte, sto cielo e sto mare.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vincenzo Marmorino, Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro, dimmi tu che è questa, dimmi

Luigi Infantino e Ray Martin. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Luguarracina.
2: Lo guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella bracciolata, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla gherpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero e se c'è fela da chiata. Due belle cataniglie, due brambone, due conchiglie, no capiella gallonata, dei codarine da luz salata, tutto posto ma staratiella, lleva facendo lo sbafantiello, girava da qua e da là, l'innamorata per se trovà. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gliva cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la favosa, bisse, bisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa, rossa, se facette, con lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, ah, che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze, fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di buon, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo sporco innamoratiella. Ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle, 70 pistole, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo pallarine, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattine, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozza e connesse, scereva chiune, sicuta nossa, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatula e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con menele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susa miele. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, di sto partito e di villa le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara cadiente c'è da chiato, scurmatunne allatterato. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storione, merluzzo ruongo, le murene, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e radun, purpa, secce, calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatiello, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spuso, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo con le scarpe, sconciglio, gambere e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri, anguilla, piscio, grosso e picciorillo, d'ogni cede nazione, tantillo, tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a mali uno le petrate. Morse e pizza, cabaluna, a deluvola su cuzzuna. Non vi dico che vivo fuoco, si faceva per ogni luogo. Te, te, te, capistulata, ta, ta, ta, la scubbettata. Tu, tu, tu, calipistun, bu, bu, bu, la li cannuna. Ma da cantasso già straquata, e mi manca molo sciata. Si che datemi licenzia, graziosa e bella udienza. Fica sorchi una mezza de seie, con saluto de lui e de lei. Casa secca lo cannarone, spacantana solo per mona.
0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Chiappariello, guagliungello picciurillo, non è una, ma son mille con maissa sta città. E la mamma, mi sa tanto, perché stato dispiacere, chiagna sotto i filangieri.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Fausto Cigliano, A città e Polla Chanel.

0: Vera Nandi, so chiacchiera.
1: Napoli l'ottocento dice a gente che era semplice e che era più bella, che si scialava, ma con pochi lì.

automobile, mi sto cucinando e lleva via. Lo luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso Pannamato te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli, se sente

Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mosca reagisce all'accusa tedesca di aver compiuto atti di guerra ibrida lanciando droni esplosivi verso Lipsia. Tutto falso, la nostra reazione sarà durissima, promette la Russia. La guerra USA-Iran, Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Teheran risponde ai raid di ieri con il lancio di missili e droni verso il Kuwait. Il capo del Pentagono Hexet ha intanto prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo il quale il segno che la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Chaos Report: Giulia Presutti rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione. La decisione dopo l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione. Gli US Open di tennis a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, passione vera.
4: Fonola Band. O suona mia.

0: Movo cont, movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia, rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa, è un beso. Voi la vita fa restare.
1: Nessuno più fatica sto paese. Son garzette e piante sono seccate. A gente non ragione già un mese. Sta cosa non può chi, non può chi.

Move diga marisham, move con da marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmela si è salvata, ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, marisham. Per capriccio e amore, un uvasa è fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non c'è sta.

buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cile, sorro tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno e chi parlam, chi parlam.

0: le bui vai ta cura. Buonanotte maresciam. Pur le bui vai ta cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
2: Orchestra Italiana Napoletana. Naseri Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto. Agata.

tre anni o porto sempre a casa. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e mi ha detto, cosa d'oro, non vuoi pozzare a reputà, l'aggio troppo a reputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere di mia chiave, dove è andato?

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Totò, cora analfabeta.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Un giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire, dentro sto cielo nero spunto sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. O Marianariel.

0: pensi che sia un badesco nizzo.
1: Vittorio Parisi, Serenata sul rientro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara.
2: Ma

Oe maga luna, ma vena malinconia. E si sta luna, ma porta fortuna, ma ridman bressa, mammella mia. E te ma chi vuo, capigli tu dunque. Non lo saccia chi voglia, consigli, moi ma, ca troppo m'imbroglia con tanta randà.

Cundandarandì, caipille toronga, cundandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà.

veste ovella, una veste ovella. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zite marito, so zite ne ma, embedato un millo con andare andà. Si zite marito, so zite ne ma, embedato un millo con andare andà.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giuseppe Di Stefano, mandolinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrale. Un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo. Maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella, Catari.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarizzami.

Tra chi ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a vinto di allora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata di spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, e allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: A Vuccatusa costa più vicina e tutta strigna a me più appassionata, con una chitarra e un felice voce, con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Anime Cora.
2: Sergio Bruni. Palomme Notte.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Rosetta Pampanini, Coran.

0: non c'è bisogno a zincare. Pandovina, con c'è. Come facette, mamma, te? O saccio, meglio di te. O sapere, che ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Nu panare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'embastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te t'ha fatte, quando mamma te t'ha fatte.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Lanza. Mare chiaro.

Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Giuseppe Di Stefano. Mi sono briagata sola.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tu, che mi imparate a fa? Che kiss me? Me la di, io, te vorrei avasà? Io, e portando tu con me, la gioia, e te fa, sono innamorati di te.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Carlo Buti. Dove sta Zazà?

banda di Pignataro, e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: l'amerò.
1: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Beniamino Gigli, Nasire Maggio.

capricce no amor. Por un vaso fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare.

capricci hanno p'amore. Un po' ruba se può carrare.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mariangela d'Abbraccio, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Dammi il te pigliatil, nuvas, tuzzerillo con macchesta bucchella, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley. Polonia-Olanda in campo dalle 15 e leggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
3: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Di Stefano, canta per me. Giuseppe Di Stefano e Paloma.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Roberto Murolo e Mia Martini, te voglio bene assai.

Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, ne, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaga, vena a luna a passeggiare. Coppa all'astaga, c'è stonghia. E le dite, sto

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
4: Lina Sastri. Dici d'incillo voi,

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fora, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Zin Drangat s'accomodai a signor. E allora io nell'angolo mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fora, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un anno, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signora. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Feci subito necessità virtù. Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. E qui viene il graziosissimo.

0: una pensata di spirito dissi, vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lirette di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon ora. Ecco, ci vuole un banco in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta truva Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che la via vecchia panova non sa da mai cagnà.
1: Bruno Martino, una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Milva, serenata sul Rientro.

Mamma mana, una zingara mi ha detto che quanto per destino porta scritto tu voglia fa sapere. Dentro cuore, una passione tiene per una femmina bella che vuol bene e che bene te vuol. E dentro st'occhio tuo chiaro e lucente, una lacrima cucente ci sta passando mo'.

0: Mariangela d'Abraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche per la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per i capelli, piano piano come una carezza, con sto beccuccia così piccirilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley. Polonia-Olanda in campo dalle 15 e leggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
3: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Nino Taranto, Miss, mia cara Miss.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, Tutto e niente.

Ciccioranel teneva nugal e tutta la notte giva a cavallo. Esso non giva senza asella. E chist, io galli Ciccioranel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, A Palumella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Se mi volesse bene veramente, non mi facesse inquietare la gente, non mi tagliasse i pizzi, la pagliette, non mi mettesse a vren in la giacchetta. Se mi volesse bene, o mia Luisa, o quella camisa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il duro scontro Russia-UE sulla guerra ibrida. Stamane il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov. Lutto nel mondo della politica. Si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. Parlamentare fino al 2008, ricoprì anche la carica di vicepresidente della Camera. Gli allarmi ONU sul clima. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo. Così oggi il numero uno Guterres. Il fenomeno, dicono gli esperti, persisterà fino a febbraio. Europei femminili di volley, Polonia-Olanda in campo dalle 15, eleggerà l'avversaria dell'Italia nella semifinale di sabato. Le azzurre si sono qualificate con un 3-1 in rimonta sulla Svezia, che non lascia pienamente soddisfatto il CT Velasco.
3: Il gruppo squadra, la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
5: Toni Astarita. Portata la stil rosa.

0: la stierga scurtando un dopotio.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone, Naseri Maggi.

Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porto in quartiera a tu solo non sapere, ma sapere tutto resta e sarà per finest. Come tu e come bella la città di Bullacinella.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie, ah.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quel

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Dammi il che pigliatil, nuvas, tu cerill con ma che sta vucchella, che para narusella, nu poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giulietta Sacco, campagnola vesuviana.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa, in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, squadra azzurra in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Non c'è bisogno di zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma, usaccio meglio di te. Vuoi sapere che non ci mettete? Ma te dico tutte cose. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mela, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.
4: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta, vuoi sapere come facevi?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rose.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Roberto Murolo, Settembre con me.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tu, che mi imbarata a fa? Che kiss me? Me la di io, te vorrei avasà? Io, che portana da cubè? La gi, e te fa, sono innamorati di te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nino Taranto. O cacciavina.

Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo, mi cuffiata. Vega, camorrita. O che mi ho facito? Uè, andiamo a francosà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 16. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Renato Carosone, o Sarracina.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sto cuore analfabeta te l'hai portata a scuola e sei imparata a scrivere e sei imparata a leggere soltanto una parola: amore e niente

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano. Scisci, Piazza dei Martiri.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Gloria Christian, Desideria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Teresa De Matienzo, Tammurriata Novella.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gastone Limarilli, O Paese Rosso.

0: Vola, palomma mia, palomma vola, ma giacché sti parola non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua, chiara stella, si tu.
1: Canzone chiara stella.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Parisi, bionda non chiagnera.

Spagna paese non torna mai più. Vi ho detto a barra una cosa, ma

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

te voglio bene, tanto, tanto bene. Lontanati in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. La bocca tua s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più a pass-

rio poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

piaci scoppio. Io mamma tetto, patata frata tetto, mamma ta sora tetto, patata frata ta mamma ta sora ta zia ta nonna ta zia ta sora.

0: No!
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Tu, ma decista sena seri maggia, e moti no curaggi malassa, sto chiedo e non so sincer, comma quanna mon contrasta, comma quanna ma decista, voglio bene sulla te, e tra manna ma giurasta, una mano un goppo cor, non so scort, ubrim amor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 17 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La crisi migratoria. Dall'Unione Europea non è arrivata la solidarietà che ci aspettavamo, ha detto il premier spagnolo Sanchez a proposito della vicenda di Ceuta. Intanto nuova strage in mare alle Isole Canarie. 83 persone, tra cui un neonato e 3 donne, sono morte o disperse. Tragedia nel lago di Como, in località annessa, è stato ritrovato l'uomo che stamattina, dopo essersi tuffato per un bagno, non era più riemerso dall'acqua. Aveva 37 anni. Lutto nel mondo della politica. Nella notte si è spento Fabio Mussi, 78 anni, già ministro nel governo Prodi quando era nel PDS e poi fondatore di Sinistra Italiana. È stato anche vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Gli USA sono guidati da incapaci, ancora vivo il clamore per le parole di George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. Alla Mostra del Cinema di Venezia sfilano oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Dopo le vittorie di Sassuolo Udinese, si giocano stasera altri due incontri dei sedicesimi di Coppa Italia alle 18, Palermo-Mantova alle 21, Cagliari-Verona. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrada.

Di chi? Se tu mi dai 3-4 vas, ti donco tutti i spingoli francesi. Pizza che vas, non fanno portus. E poi regni i spingoli u paese. Pizza che vas, non fanno portus. Ah, chi vuoi? Bella spingola francese.

di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Di chi si tu mi dai 3-4 vasi, te donco tutte spingole francese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Pizza che vasi non fanno per tosse, e poi gengere spingolo paese. Tu puoi gengere spingolo paese. Sandy.

sette cormiri sti o paese, ca si dovrò una sembra accise. E rispondette a Giubacenza, scusa, ma tenga innamorata sto paese. E rispondette a Giubacenza, scusa, a

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Valeria Esposito, It vorriava sa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo Moscato. Palomma.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Tito Schipa, Napolitanata.

0: Facimmo un'art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente. O viente sciascia te ma stai attento.

0: Sì, tu mi cerca scusa questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì, dove cadde un'occhiata in terra. Tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Stanotte non saluto, a sta finestra do a luna, una festa tutta argenta sparsa già. Scinna, poi bella, casto senza compagnia.

0: Domenico Modugno. Na musica.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia. Familiari, corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giuseppe Di Stefano. Maria Marie.

coperta tiene stella, ma cucina di sto cuore. Nonna, nonna, sto più bella, so sti voce piscatore. Rindo suona, smanioso, mamma vuole.

O sentite sto calore? Mamma bella, sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammina. E per me passa la giornata dentro l'acqua a mergellì. Malz e 7 mattina, perché mangia a rinfrescare.

0: faccio una confidenza. Custu caldo casa mor, son fresca in te a forra.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gianni Poggi, voce in otto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Quartetto Cetra, Guaglione.

stasera quanta stella e quanta voce, uno specchitaglia tornano a cantare. Anima mia, perché, mamma mia,

Rondo i balconi attorno a fare che era. Era stata i carofa da schiavura, in giardiniera fa primavera. L'autunno mi si vigna me nell'ora, c'è can-

fanno favorite. Tagli ma tu canta a me canta lega, per mia secchio per la montagna amica, e c'è da sarà

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 19. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tiembe belle na vota.
2: Domenico Modugno. Sol, sol, sol.

a patrone, a pop, mai nessuno ha giurato.

non c'è bisogno di zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio, meglio te. Vuoi sapere, cringe mettete? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Renato Carosone, Agasciafort.

0: cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Bac truanna na cassaforte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparire. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Fonola Band. Santa Lucia Lontana.

0: Roberto Ciaramella, Benedictum is aust.
1: Quando vero metà aust, tutto mette faccia aperta, le carrozze senza punta.

ma che spazio, ma da tutto, Panarista, Panarista, Panarista come esausta. Quando sono belle sta già le femmine, quando io mi esausta.

figlio, la testa puzza, ma piace le stucca, le basta e perrazia, ma che spazio, ma che brutta, panarista, panarista, panarista me sausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine da fomme. Quando vengo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa pazza tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza,

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Ciel, è che nuvola stasera. Paro come un sono mora. Ma la speranza, questo cuore non può morire. Non ci può una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Ria Rosa. Non mi seccare.
2: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E

vuoi scusare, e tu che sparso e ciuccio non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che dorette, quando mi desti il bacio al cinema. Stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: il tuo cognome Pessa mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato a aprile, so bella novità, nelle nozze Pessa e aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e tetta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro, i capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non vuoi sparare, e allora sai chi ha fa? C'è spopata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro, io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non vuoi sparare, non c'è sta niente a fa, sull'amaro ti aita.
1: Giacomo Rondinella, Mare Chiaro.

mangio fatto nu pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa compagna.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Enrico Caruso. Tu canunghiagna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Alta tensione in Europa per la minaccia di una guerra ibrida russa dopo l'attentato di Lipsia. Il ministro degli esteri italiani paventa possibili influenze di Mosca sul voto nel nostro paese e garantisce massima attenzione.
3: Vedremo insieme agli altri paesi europei cosa fare. Certamente bisogna impedire che ci siano infiltrazioni tra persone che hanno le carte in regola per ottenere il visto, ma poi non hanno le carte in regola.
2: Ancora tragedie familiari in Italia. Finale ligure, un uomo ucciso con un'arma, la moglie e il figlio di 14 anni prima di togliersi la vita sulla una a Barberino del Mugello, ritrovati sotto un viadotto i corpi di un uomo e dell'ex compagna. A Ostia, vicino Roma, un uomo ha soffocato con un cuscino la madre prima di lanciarsi dal balcone. Caro carburanti, mini proroga del governo sul taglio delle accise che gravano sul gasolio, con un taglio di 17 centesimi al litro fino al 10 settembre, per poi procedere con un nuovo pacchetto di aiuti. Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, in campo Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Verona. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tu, sampi e rapite. Vi volimmo fa divertir. Siete Napoli, trasite e facete sentire. Volimmo fa sentire due o tre canzoni. Che tutto paradiso ha da cantare. Sospiro e vasa, musica e passione. Roba. Che solo a Napoli si fa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

Take my face.

tu, che mi imbarata fa? Che kiss me, me la di, io, te vorrei avasà, io, e portando tu come, la già, di ta fa, sono innamorati di.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi nelle nostre regioni in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, ma con il caldo che continua a farsi sentire, punte massime fino a 35 gradi sulla bassa pianura padana e nelle zone interne delle regioni tirreniche, potremmo anche toccare qualche grado in più nelle zone interne della Sicilia, e poi sia domani che nel weekend ulteriore lieve rialzo termico, fine settimana con punte di 37-38 gradi da nord a sud. Quando finirà tutto questo? A metà della prossima settimana. Tra mercoledì e giovedì arriverà aria più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Veronica Dei, il bersagliere.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Chellalla, chellalla, ma va ricenna che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che mi pazzisca e poi mi spara. Chellalla, chellalla, non sa che piacere che mi fa.
1: D'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che Lucento

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Enrico Caruso, Manella mia.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Tito Schipa, senza nisciuna.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trovi partito, un gara te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo, ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di corno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

ve viste de sante dalose, de palaie raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte letterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie e ringhe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in uaso mocca, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dicevo, so che la morta mia è dell'ordine per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma c'è tu, villano tu. Va, là.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusilloca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michele Cimato Michel, Guapparia.

fortunato, giubilò, votato in mano, non va valita, catto buone volte.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Mamma mia, che vuoi sapere?

Come si bella! A cavallo stu cammella, cu binocola, tracolla, cu turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava stu pertus. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan-

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tu, ma decist sena seri maggi, e mo ti no curaggi me la sa, sto che tu non so sincer, comma quanna mon contrasta, comma quanna ma decist, voglio bene sulla te, e tra man ma giurasta, una mano in goppo cor, non so scort, o prima amore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mara del Rio, Cerasella.

Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: canzoni napoletane, tutta per me.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

Ethan Contrai volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizza. A pizza, capo marolangop. A pizza. E niente più.

che te portai a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Io te portai entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia Nucefalo arrestò.

state le scelte che vadi, io te sposoio, ho vicinato a folla dei parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoio, all'improvviso, tra invito e battemare,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino D'Angelo, O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Rosa Poncel, Carmè Carmè.

che ci si sta, si stringano per me c'è posto ancora, e qua senza in andrangheta s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E s'ammucaia signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a

Allora senza scrupoli ma comincia a lanzà, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora, e allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnaiem 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasi, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato.

tucat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirito, dissiamo non è ora. E il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

Io sonno bene, e mi trascino un fun, come la varca a mare, senza rima. A così, si tornata, nata vuota, innamorata, in braccio a me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 3 settembre. Sono le ore 23. In punto.
1: Giuseppe Di Stefano. Anima e cora.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Nina Landi, Varcador.

Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa, se rifletti. Sebbene puntati, tutti sti guai, non stiva a passà. Mo gli anni e ti respira, e hai voglia a lucca.

dire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e un po' che luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Che lalla.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fisso quanto è squisita. Poche bocche ci fa seccare.

primo viaggio andai a bere la tua specialità. Perché ti erano un specialato da quando mi vado, ma se ne svenì. Non va si lo to preparato, a sapore di cioccolato. Ci capisco quando è squisito.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Til, a faccia, l'angelo d'uscire. Santo Luca, con te sei spassato. Un sentimento in faccia da vittato. Gor, ta misa, usciore da bontà. Sempre anima e cor, l'amore mia t'accompagnerà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enrico Caruso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. È mezzanotte. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Non mesciatà.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Miranda Martino, Lili Cangi.
2: Ma non so

sente risturba. E voto un coppo foglie, sente parla e lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi? Ma che sta non mi

Mirna Doris, Mare Verde.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano. Pusillac.

0: ma tutti i filosofi erano a cui scarpa a domani. Chi va, chi viene, chi sta, chi è, chi o bisognista a me ciume cresta. A ieri me ne sono a filosofi, su me, a cui già domani si scarpa, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto ma figlia, sentite, ma stando, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e ci potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati senza elettrici, e stava a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di un candore, e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, fattito me lo pare da cazzi scarpa, all right. Su me, io ero come un durato, signor sì, se la merita, eppure ci stare una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, fattito me lo cagare, voglio vedere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, naga sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargate un poco. All right, saluate le scarpino e stendi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, si mise le scarpino e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo parte con me, e per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che se l'ho ma
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Rap da finestra, famma faccia Maria, castonga mie savie, sperute da vedi. Non trovo nu ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno e ci parla. Oi Marie, quante suon che perde per

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tina Barone. Cammurriata. Palazzona.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Roberto Alagna. Senza nisciuna.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la ballamma sta tarantella. Scusata sio fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e presentata. Si può, si può, ti si chiede.

stata sentita, babbo di Policianella. Stasera che a serata de canzone, mattina samba mi e se mando di, e poi andiamo

La maestra elementare Clementina Santafè, che è costretta a sopportare un imbecille come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. È l'una. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Bruno Venturini. Mi sono ubriacato solo.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

0: sola.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
3: Mario Da Vinci. Bella.

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez a dint e for quando alla via Partenope s'aiette una signor. E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Sul tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo

ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman, vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, oh grazie, e sammucaia signore. E allora io vado un anno, cadendo tra me, la gente ci guardavano, dissi signore, scendi.

cuore e sa se taglia signore. E allora mentre proprio a steva p'abbraccia vicino a porta tuccat sentetti tuzzulia, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, un cameriere in smoking.

carissima signora. E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi

la voce mappola stremma con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta femmina, cazzo sta broce, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: messo in fiesta.
1: Armane, mannaggia, ma rimariamo.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Tullio Pane torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Carme, tu sola non mi basta. C'è una donna tre. Carme, i sono buona vast. Va contento a tutte e tre.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 settembre. Sono le ore 2. In punto.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Mora.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mirna Doris, a città e pulisci nella.